ricezione, corpo e sangue di sangue di Cristo, il nome di Gesù Cristo, con il mio provenienti, mi ricevo di condannazione, sei pronto a pietà, provvisitimi, all'aiutamento, mentre sei di corpo e sangue, e tra il mio bello, ricevendo.